0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: No es solo tela al viento.
2: Es el verde de tu esperanza.
1: El blanco de tu fe.
2: El rojo de todo lo que has dado. Eres patria.
1: Eres México.
2: Lobo.